Don Wilson go on cura sego coro. Barawasin a cogin cura sego coro. Baraya di en cura sego coro. Cow be yagin dura o good day. Nagbendes and